sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
4: Che Festa!
3: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: c'è più.
1: Ultime notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. È scaduto a mezzanotte lo sconto del governo sul costo del gasolio pari a 6,1 centesimi al litro e senza un nuovo decreto che prevede il ripristino delle accise mobili il prezzo del diesel dovrebbe tornare a salire. I tagli fiscali azzerano l'effetto di protezione per la prima volta da marzo. A mitigarne l'impatto resta soltanto il price cap volontario delle compagnie petrolifere che fissa per il mese il tetto a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti alleati dell'Iran fanno sapere di aver colpito nella notte l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria dell'Aramco e altri siti nel sud dell'Arabia Saudita. Le forze governative rivendicano invece di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi smentiscono, intanto Stati Uniti, Turchia e Pakistan annunciano che forniranno sostegno militare al governo di Sana'a nell'offensiva contro i ribelli. Il terremoto politico in Spagna. Pedro Sanchez chiede lo scioglimento delle corti generali e convoca elezioni anticipate per il 29 novembre dopo la bocciatura in Parlamento del decreto casa che ha scatenato le proteste di piazza. Fonti di governo hanno comunque ribadito di voler garantire l'approvazione delle misure abitative respinte venerdì con un decreto che verrebbe poi votato dalla deputazione permanente del Congresso entro 30 giorni. In Germania nuovo allarme dell'intelligence di Berlino. Il capo dei servizi Martin Jäger avverte che il paese rischia uno scontro con la Russia accusata di condurre già una guerra ibrida. In Ucraina intanto si registrano nuovi raid con missili e droni su Kiev e Kharkiv. Si contano almeno 6 morti. Voltiamo pagina alla politica interna. Si apre il dibattito sulla durata della legislatura dopo le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, che ipotizza un election day a maggio insieme alle comunali e precisa. L'intenzione del governo resta quella di arrivare al 2027. Giorgia Meloni chiarisce, snodo cruciale sarà il voto alla Camera sulla legge elettorale, chiesta la fiducia sui primi 3 articoli. Intanto, per tutelarsi dai rischi dei deepfake, la Premier ha depositato il proprio DNA vocale all'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, registrando la frase «Io sono Giorgia Meloni». Il delitto di Garlasco, tra le carte del RIS spunta un profilo psicologico non firmato di Alberto Stasi, la cui paternità è stata però smentita dalla criminologa intestataria. La procura di Pavia indaga anche sulla distruzione di alcuni reperti da parte dei carabinieri del reparto investigazioni speciali che sarebbe avvenuta prima che i militari dell'arma avessero il consenso della magistratura. In chiusura lo sport, calcio, doppia vittoria per le nazionali azzurre. L'Italia di Mancini batte la Turchia 3-1 a Bologna con i gol di Scamacca, Calafiori più Esposito e grazie alla contemporanea vittoria della Francia sul Belgio conquista per il momento il secondo posto nel girone di National League. A Pescara l'Under 21 di Silvio Baldini travolge 6-2 la Polonia e vola alla fase finale degli europei di categoria. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Andiamo su, sveglia Walter, basta con questa faccia che stai. Hai il cuscino attaccato, basta, smettila. Buongiorno da Ida Di Martino, buon martedì 6 di ottobre. E, insomma, si comincia ad entrare con punta di piedi in queste temperature leggermente autunnali, perché poi dando uno sguardo alle previsioni, insomma, la scena cambierà, pare che sia in arrivo la pioggia. Intanto partiamo con Vasco Rossi.

queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno?

Vasco Rossi con la sua generale e abbiamo cominciato alla grande questa mattinata di martedì. E a proposito di Vasco Rossi, ieri come saprete era la giornata dedicata agli insegnanti, iniziativa voluta dall'UNESCO, e proprio il Blasco attraverso il proprio profilo Instagram ha un po' riannodato i fili della memoria, ha rispolverato un aneddoto degli anni di quando andava alla ragioneria e ha reso omaggio a un insegnante che gli ha lasciato tanto, che è stata una figura chiave nella crescita emotiva ed intellettuale dell'artista, il professor Farinelli. Ecco, così scrive Vasco Rossi sul suo profilo e dice: viva gli insegnanti che insegnano e segnano la vita. Dal professor Farinelli ho imparato che nella vita l'onestà e la sincerità possono sempre aiutarti a cavartela, e poi il resto è storia. Insomma, anche se il suo percorso di studi aveva un indirizzo tecnico, poi alla fine la sua carriera lo ha portato verso altri tipi di ispirazione. La scuola e gli insegnanti effettivamente segnano tanto. Cosa so?

Beh, Fabri Fibra non le manda di certo a dire a proposito della cronaca nera. Ormai siamo invasi, no? da notizie che ci portano direttamente nel dolore delle case delle persone, un po' tanto. Insieme ai pinguini tattici nucleari, questa era Goia. 347 49 00 29 per i vostri messaggi.

Anche Gaia in questa prima parte della nostra mattinata insieme era Tokyo e adesso ci spostiamo in edicola, andiamo a vedere le prime pagine dei giornali. In primo piano c'è la Spagna con la decisione di Sanchez di andare al voto anticipato. Vediamo il Corriere della Sera: Sanchez e crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre. Intanto allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. Andiamo a vedere a centropagina, c'è la fotonotizia: la peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata, rilasciato per errore un agente infettivo, per l'Unione Europea è il momento di monitorare. La Repubblica anche qui: casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010 e affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. E vediamo ancora il giornale, invece troviamo la cronaca nera: Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi, buchi e misteri nelle indagini, l'impronta 33 eliminata dai reperti, il mistero della perizia psichiatrica su Alberto mai autorizzata e nascosta, il comandante dei carabinieri dice chi ha sbagliato pagherà. Il Mattino: Spagna alle urne, il risico di Sanchez dopo le proteste, aperta la crisi, elezioni convocate il 29 novembre, il premier cavalca la lotta per la casa e lascia peggiore opposizione, popolari Vox favoriti. E vediamo in Italia: legge elettorale in aula, si parte con la fiducia, l'idea dell'election day, Malan voto ad aprile, poi si corregge, i malumori delle deputate, il verdetto giovedì a scrutinio segreto. E ancora Garlasco, il giallo della bici di Stasi sui pedali, nuove ricerche del DNA, la procura di Pavia cerca di ricostruire le indagini. E a Caivano, operaio morto e lasciato in strada, 3 indagati per omicidio colposo, nel mirino datore di lavoro e titolari del capannone. C'è anche la nazionale di calcio, la giovane Italia vince e convince, la Turchia KO 3-1 il risultato, bene Vergara poi si fa male. Le pagine locali: restiamo sul Mattino di Napoli, in apertura la politica, reddito, lite in regione, Fico accelera, sussidio solo a chi non riceve altri assegni dall'INPS, tensioni in consiglio sulla misura, bocciata la mozione del centrodestra. L'emergenza giovani, sgrida la sorella, lei lo accoltella, ventenne è grave, a Ponticelli, sorpresa a chattare con un adulto, aggredisce il fratello, ora lui è in fin di vita. La Repubblica, l'edizione di Napoli: turismo, caro affitti, prezzi alti, Napoli è maglia nera per la casa, redditi troppo bassi, il mercato del mattone mette in crisi le famiglie, solo il 27% degli immobili da locare è abbordabile e appena uno su due in vendita è accessibile, fuga verso la provincia. E ancora vediamo la fotonotizia: una rosa dove è stato trovato l'operaio, indagati i 3 proprietari del capannone. E in basso De Laurentiis, blitz dal Napoli a Castel Volturno. E ancora il Corriere del Mezzogiorno: la pista di atletica del Maradona trasloca, sarà ricostruita nel Parco dello Sport a Bagnoli. E invece scendiamo la politica: regione, approvato il DEF, Fico dichiara avrei voluto il reddito di cittadinanza ma tocca al governo nazionale, il consiglio vara il documento economico 2027-29, San Giuliano commenta solo suggestioni cubane. E ancora 3 indagati per la tragica fine di Salvatore Calignano, l'operaio morto a Caivano, i PM ipotizzano l'omicidio colposo. E restiamo sul Corriere del Mezzogiorno, andiamo in Puglia, la sanità in apertura, vaccini, medici contro i tagli, somministrazioni antibronchiolite sui bambini, domani possibili accordo con i pediatri, vogliono ridurci gli incentivi, pronti a disertare il tavolo con l'assessore. E c'è ancora
era poi Iacovoni, adesso non è più sola. Romito parcheggia la sua auto occupando i posti per le moto. Il consigliere leghista quasi come la vice sindaca. La Repubblica di Bari, 2000 cercano casa in città, il ceto medio nel tritacarne. Gli affitti sono saliti del 46% in 5 anni, tanti sfratti per ricavare nuovi B&B. E poi i negozi chiusi diventano alloggi, prezzi più bassi, corsa all'affare. E c'è lo sport in chiusura, cominciamo dalla Gazzetta. Bella forza, l'Italia ne fa altri 3 alla Turchia ed è seconda. Scamacca apre, poi Calafiori e Pio. Gli azzurri non si fermano. A novembre la caccia ai quarti. Mancini commenta: come mi manca Vialli. E in alto il commissario Malagò, clamoroso: il presidente della FIGC succederà a se stesso. Bonfiglio cerca la mediazione, incontra prima della giunta CONI e poi nuove elezioni con un solo candidato, stavolta con tessera. Il Corriere dello Sport: la gioia è doppia, la festa a Italia con il 3-1 contro i turchi. E ancora c'è poi la vicenda di c'è il Napoli riparte con la carica di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno, maxi in emergenza, ansia per Vergara. Ed è tutto, rassegna stampa che ritroveremo domani alla stessa ora, tra poco con noi Clara Ventura.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Una buona giornata a Ida e a tutti gli amici di Kiss Kiss Italia da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con prevalenza di sole su tutto il sud Italia. Infatti il clima sarà nel complesso asciutto con cieli poco nuvolosi. Solo verso sera segnaliamo addensamenti più compatti sulla Campania e sulla Basilicata. Il contesto climatico si manterrà piuttosto mite su tutte le regioni, con temperature massime diurne comprese fra i 20 e i 25 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: alle generazioni. Puro sangue. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gioia infinita innegrita su Radio Kiss Italia alle 7:34 minuti. Buongiorno, ci stiamo svegliando, su via un po' alla volta ci svegliamo. Salutiamo Pasquale, ma grazie di questa foto davvero con un sole alto, ma molto bello. E Nello, stai lavorando Nello, ma cosa stai facendo? Vedo un'auto smontata, non lo so, ristrutturando, riverniciando qualcosa. E poi c'è Carlo e c'è anche questa nostra piccola ascoltatrice.
1: Ciao, sono Clarice e ogni mattina mentre vado a scuola ascolto Kiss Kiss Italia. Ciao, buona giornata.
0: Ma ciao piccolina, ma che classe frequenti? E vogliamo sentire un po' tutti i bambini, i ragazzini che sono in auto con i genitori che ci stanno ascoltando o anche a casa. 347 49 00 29. Nel frattempo noi ci fermiamo proprio a parlare di scuola. Perché oggi sul Corriere della Sera c'è l'indagine fatta dalla Fondazione Agnelli e una ricerca che ha monitorato cosa succederà appunto alle scuole da qui al 2040. Quanti anni mancano? 14, 13, via, visto che siamo lì per cominciare un nuovo anno. E beh, insomma, si rischia di perdere un bel po' di studenti, quasi 2 milioni di studenti, e quindi 100.000 classi che potrebbero non formarsi. Questo perché, beh, insomma, ça va sans dire, c'è la denatalità, questo inverno che riguarda appunto le culle vuote, che però potrebbe tradursi in un deserto scolastico, ed è un fatto alquanto preoccupante, soprattutto perché, leggendo i dati che sono stati realizzati con le previsioni Istat, è soprattutto il mezzogiorno a soffrire di più la carenza di bambini, di ragazzi, e quindi l'eventuale ipotetica non formazione delle classi, e quindi le aree più svantaggiate potrebbero soffrirne di più. E insomma, fa male al cuore leggere queste notizie, però purtroppo inesorabilmente dal 2015 che va avanti questa faccenda. E come si esce? Come si può avviare?
2: Ma che

0: Radioso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola. Continuate ad inviare i vostri messaggi al 347 49 00 29.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Arriviamo al 1982, c'è una cantante molto affascinante, molto bella, molto alternativa, che con le sue canzoni riesce a provocare e quasi a scandalizzare. È il caso di Donatella Rettore con La Mite.

0: con in forma di Todis in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la zampa con in forma. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti in forma in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: Sì, con questo suo successo degli inizi degli anni 90, Gli Innamorati. Ben trovati, ci stiamo avvicinando alla conclusione della prima parte e poi saliremo a bordo del treno delle 8. Quindi ecco, facciamo colazione insieme. E a proposito di colazione, restate qui perché poi parleremo anche di un nuovo tipo di caffè, se caffè si può chiamare, insomma, che sta spopolando. Intanto, tornando alla ricerca della Fondazione Agnelli, che ci dice che da qui al 2040 potrebbero sparire 100.000 classi. Ecco, insomma, è una notizia che comunque mette in allarme, anche se questa situazione così si sta portando avanti già dal 2015. E quindi, se non si prendono ovviamente delle contromisure, si riusciranno a formare soltanto 3 classi su 4. Ci saranno scuole costrette a chiudere i battenti, e quindi anche complicato garantire poi l'insegnamento, garantire il servizio in intere aree del paese a partire dal sud. E quando ci ritroviamo di fronte a notizie del genere, nasce sempre la domanda: ma cosa fare? Come si può fare? Se c'è questa denatalità, poi ci rendiamo conto, leggendo, dei costi della vita, delle case che non si riescono ad affittare, cosa fare? 347 49 00 29 se volete inviarci i vostri messaggi.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mi

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento se

starter pan. Prigionieri dati scappano fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

Gali con la sua cara Italia. Stanno arrivando messaggi e note vocali che ascolteremo nella seconda parte del nostro appuntamento, quindi continuate pure ad inviare i vostri pensieri, i vostri commenti su questa indagine della Fondazione Agnelli. Stare con

0: più.
1: Ultime notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Si riaccende il dibattito politico sulla durata della legislatura dopo le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan, che ha ipotizzato un election day a maggio insieme alle amministrative, pur ribadendo che l'obiettivo del governo resta arrivare alla scadenza naturale del 2027. La premier Giorgia Meloni indica nella legge elettorale il prossimo snodo. Alla Camera è stata chiesta la fiducia sui primi 3 articoli del provvedimento. Critiche le opposizioni che parlano di ennesimo schiaffo al Parlamento. Ed è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale sui carburanti. Da oggi, senza l'intervento delle accise mobili che avrebbe potuto compensare il rincaro, le accise sul gasolio aumentano di 6,1 centesimi al litro. Resta il price cap adottato dalle principali compagnie petrolifere, che hanno fissato a 1,99 euro al litro di benzina e a 2,19 quello del gasolio. La cronaca: nuovi elementi emergono dalle carte dell'indagine sul delitto di Garlasco dopo il caso del DNA sui pedali, con 2 esiti negativi mai inseriti nel fascicolo dell'epoca. Sarebbe stata trovata al RIS di Parma anche una consulenza sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nel documento venivano evidenziati, tra l'altro, presunti tratti di freddezza e un profilo definito calcolatore e manipolatore. Intanto i PM di Pavia indagano anche sulla distruzione non autorizzata di prove e reperti da parte del RIS. Voltiamo pagina. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Così il copilota omanita accusato di aver tentato il 30 settembre di dirottare un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti avrebbe raccontato di voler far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'atterraggio. Secondo gli investigatori, il piano sarebbe stato preparato da mesi. Le autorità israeliane cercano ora di accertare se abbia agito da solo o con l'aiuto di altre persone. Attacco massiccio con droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca. Secondo le autorità russe, circa 650 velivoli senza pilota sarebbero entrate in più ondate da diverse direzioni, mentre le difese aeree erano impegnate. Nel mirino anche un grande impianto petrolifero. Un giovane di 20 anni è morto in un villaggio alla periferia della capitale russa. La Spagna torna alle urne. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato le elezioni anticipate per il 29 novembre con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. La decisione arriva dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sulla casa, mentre il paese è attraversato da proteste contro il caro affitti e la speculazione immobiliare. Tra le misure respinte, la sospensione degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030, norme contro i fondi speculativi e il rinnovo automatico dei contratti d'affitto. Lo sport: calcio, l'Italia supera 3-1 la Turchia a Bologna nella quarta giornata di Nations League. A segno Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Prossimo appuntamento il 12 novembre con Italia-Francia a Milano. Bene anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che a Pescara travolge 6-2 la Polonia e vola alla fase finale degli europei di categoria. Era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: Radio Kiss Italia presenta Il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: E noi ci siamo e vi accompagniamo ovunque voi stiate andando. Buongiorno, buon martedì 6 di ottobre. C'è Walter Gentile con noi in regia. Walter, ti accompagno a scuola questa mattina. Va bene? Non fare l'indisciplinato, basta. Vabbè, scherzi a parte, tra poco continueremo a parlare commentando la notizia di cui ci siamo occupati poco fa, ovvero denatalità e ricerca della Fondazione Agnelli. Ora Biagio Antonacci.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie e Bresh con la loro Serenamente su Radio Kiss Italia. Buongiorno, buon viaggio a tutti voi cari passeggeri. Abbiamo un bel po' di pensieri, di opinioni a proposito della denatalità, che ovviamente poi si riflette sulla scuola. Da qui al 2040 potrebbero saltare 100.000 classi, ragazzi, non è poco. Ascoltiamo un po' di voci.
1: Buongiorno, io direi innanzitutto di snellire l'enorme numero di politici e i loro benefici che sono pagati da noi ma che ci stanno letteralmente schiacciando, e poi aumentare, diciamo, gli stipendi che sono fermi al, diciamo, cambio lira-euro, mentre tutto è raddoppiato se non triplicato. Purtroppo paghiamo in pochi per far mangiare tanti. Buona giornata.
2: Ciao Kiss Kiss Italia, sono Fiorella da Napoli. Allora, cosa dire della natalità che va sempre più scemando? Ormai il costo della vita è aumentato almeno del 40%, gli stipendi sono fermi da una vita, i nostri cari politici continuano a aumentarsi dai bonus ai benefici, agli stipendi, alle pensioni, che per noi però non ci sono. E cosa fare se non si ridimensionano loro? Noi non campiamo e lavoriamo per pagare le tasse. Ciao a tutti, buon lavoro.
3: Bisogna dare uno stipendio a chi sceglie di stare a casa, la mamma che sceglie di fare la casalinga e seguire i figli. Aumentare un poco gli stipendi italiani che sono fermi a 30 anni e la gente ritornerà a fare figli.
0: Insomma, da questi messaggi ci sono un paio di cose su cui discutere. È effettivamente il taglio degli stipendi dei politici il vero problema? E Gennaro, grazie della nota vocale, ma perché solo le donne devono restare a casa? Cioè, si può pensare ad un aiuto che vada ad entrambi i genitori e crescere i figli, avere più stipendi per sostenere il costo della vita. Non so se siete d'accordo. Continuate pure ad inviare i vostri messaggi.
4: Ci

Joliet con Achille Lauro per noi a bordo del treno delle 8. Salutiamo Vincenzo che scrive il suo pensiero a proposito della denatalità, quindi chiaramente la difficoltà relativa al costo della vita, tutto è aumentato, c'è la pressione fiscale e gli stipendi, ci dice Vincenzo, sono rimasti all'epoca del Medioevo. C'è Michele che scrive: purtroppo il costo della vita è diventato talmente alto che fare un solo figlio non è una scelta, è proprio una necessità. Mia figlia ha 13 anni, non abbiamo fatto il secondo perché non potevamo garantire una vita quasi dignitosa ad un secondo figlio, e aggiunge: sfido a dire il contrario a chi ha un lavoro in Italia. E Lucia ci scrive: se la maternità viene definita svantaggio, come pensare serenamente a fare un figlio? 347 49 00029 è il numero che potete usare per i vostri messaggi.

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 12 ottobre, Galbanino l'originale 550 grammi a 4,89 euro. Mastro Bontà, prosciutto di Parma DOP 18 mesi a 2,19 euro letto.
0: Com'è bello il mondo e te insieme a te. Etesupermercati.it.
2: Signora, prende anche le olive?
1: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936, le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
7: Finalmente, finalmente sono arrivati!
8: Cosa?
7: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
9: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
10: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
11: Te ne sei accorto, sì?

0: La verità, Bruno Risassa a bordo del treno delle 8.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1976 arriva un album con il duo Lucio Battisti e Mogol. Il titolo, la batteria, il contrabbasso eccetera fa subito capire qual è l'elemento fondamentale dei pezzi. È la linea ritmica che c'è in Ancora Tu.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Amore, quanto di anticipo?
5: 0.
7: E di interessi?
5: 0.
7: E quanto ci pensi ancora?
5: 0. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Per te Ligabue su Radio Kiss Italia, benvenuti a bordo, buon viaggio a tutti voi cari passeggeri. Salutiamo Leandra che ci scrive: per me non è solo un problema economico ma anche sociale, siamo in un mondo pieno di problemi, inquinamento, malattie, violenze, degrado, come posso pensare di avere un figlio, dove vive e come vive? Ecco, questo è il pensiero di Leandra a proposito della denatalità, che si riflette poi ovviamente sulla scuola e sul taglio delle classi, che potrebbe essere molto importante da qui a 13-14 anni. E cosa dire, cari miei, cosa dire? Possiamo offrirvi un caffè? Possiamo offrirvi un flat white? Ora starete lì a chiedervi: ma che cos'è questo flat white? Che cos'è? È una nuova tendenza che sta spopolando anche nel nostro paese, che arriva dall'Australia e che cambia un po' il nostro modo di sorseggiare la bevanda più amata. In effetti sembrerebbe una sorta di cappuccino, perché è un doppio espresso coperto da latte caldo e da un sottile strato di microschiuma vellutata. Quindi è un cappuccino. Io e Walter ci stavamo chiedendo se lo è, ma insomma mi dà quell'idea. Questa è una delle ricette originali tra le più ricercate online proprio dagli italiani, perché un po' si è incuriositi e un po' insomma si ha voglia di provarla. Chi l'ha fatto? Chi ha provato questo flat white? Che cos'è esattamente? Baristi, cos'è? Ecco, lo vogliamo sapere. Nel frattempo Renato Zero e Mario Biondi.
1: In fondo questa mia vita è un eterno concerto,

0: Riccardo Panini, acqua, prego. Acqua, acqua minerale.
1: Beh, una volta c'erano queste figure a bordo dei treni, sono scomparse, non ci sono più. E intanto salutiamo Beppone che ci scrive dalla Russia e ci dice: anche qui va di moda il flat white, io però preferisco il caffè. Beh, è arrivato dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, questa nuova tendenza che si potrebbe confondere con il cappuccino, però è diverso. Australiani che siete con noi, che ci ascoltate, che ci scrivete, ma fateci sapere, ma come è nata questa idea del flat white? 347 49 00 29, però stiamo ancora aspettando qualcuno che ci spieghi esattamente come si fa, cos'è e se a Napoli è una bevanda gettonata. Sappiamo che a Napoli sono piuttosto tradizionalisti, no? La caffettina, il caffettino, quindi la tazzina deve essere proprio quella come Dio comanda. Fateci sapere. Intanto, nuovo singolo di Max Pezzali, Le Ali.

0: Ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina. Kiev ha lanciato 650 droni verso la regione di Mosca, di cui la maggior parte abbattuti secondo le autorità locali. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite alla periferia della capitale russa. Le forze di Mosca hanno distrutto un ponte sul fiume Dnipro nella regione ucraina di Zaporizhia. Intanto, nuovo allarme degli 007 tedeschi. La Russia sta conducendo una guerra nell'ombra contro la Germania, affermano. Il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. Gli Houthi yemeniti alleati dell'Iran hanno annunciato di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria del colosso Aramco e diversi siti nel sud del Regno Saudita. Stati Uniti, Turchia e Pakistan forniranno sostegno militare ai sauditi nell'offensiva contro i ribelli. Intanto le forze governative yemenite rivendicano di aver preso il controllo dello stretto di Mabel Mandeb, smentito però dai ribelli filo-iraniani. Caro carburanti, scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale sulle accise sul diesel di 6,1 centesimi. L'atteso decreto interministeriale con l'introduzione delle accise mobili non è stato pubblicato sull'ultima gazzetta ufficiale, mentre i ministri della sicurezza energetica Pichetto Fratin e delle imprese Urso hanno convocato per giovedì le imprese di raffinazione che operano in Italia. Resta il price cap adottato dalle principali compagnie petrolifere, che hanno fissato 1,99 euro al litro di benzina e a 2,19 quello del gasolio. La cronaca continua: la tragedia dei morti sul lavoro. A Rimini, un 59enne albanese ha perso la vita dopo essere precipitato per diversi metri da un ponteggio. L'operaio stava effettuando lavori di ristrutturazione in una palazzina quando è caduto dal terzo livello dell'edificio ed è poi deceduto in ospedale a causa della gravità delle ferite riportate. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Arrestati i presunti autori dell'omicidio del 55enne albanese ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Si tratta della moglie dell'uomo e del suo nuovo compagno, entrambi condotti in carcere. Il cadavere della vittima era stato ritrovato il 6 luglio scorso nella sua abitazione in avanzato stato di decomposizione. A Napoli un 21enne è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato colpito alla gola dalla sorella di 15 anni con un paio di forbici. L'aggressione sarebbe scaturita durante una lite nella loro abitazione. Stando alle prime informazioni, all'origine dei contrasti ci sarebbero alcune critiche mosse dal ragazzo nei confronti della 15enne. Lo sport calcio: a Bologna l'Italia ha superato la Turchia 3-1 e grazie alla contemporanea vittoria della Francia sul Belgio si prende per il momento il secondo posto nel girone di Nations League. Gli azzurri del CT Mancini scenderanno di nuovo in campo il 12 novembre contro la Francia a Milano, e a Pescara l'under 21 di Baldini ha travolto la Polonia 6-2, volando così alla fase finale degli europei di categoria. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

Casini Marrakesh con Gue a bordo del treno delle 8. Salutiamo Lella che dice caffè non caffettino, non è da te, cara mia, lo so, però a Napoli quante volte, dai, andiamoci a prendere un caffettino, non vi è mai capitato, no? Di sentirvelo offrire così. Vabbè, intanto baci, saluti, buon viaggio insieme a noi. A proposito, restiamo in Campania perché lo scorso 2 ottobre il programma europeo Copernicus, che citiamo spesso perché è un programma monitoraggio satellitare, ha fotografato la Campania, quindi si è soffermato sulla nostra regione come immagine del giorno e insomma devo dire che è davvero molto bella guardare questa parte dell'Italia. Perché? Perché salta subito agli occhi il Vesuvio, che è lì proprio, insomma, che svetta, e poi sulla parte destra di questa immagine si vedono ovviamente le tre isole, quindi Capri, Ischia e Procida. Ora, al di là del fatto che si vanno a individuare anche sia la penisola sorrentina che la costiera amalfitana, che vengono elogiate dal programma Copernicus, l'altra cosa che salta agli occhi, che viene messa in evidenza, è diciamo la parte verde che si può vedere da questa immagine. Noi pensiamo che sia del verde, cioè siano degli spazi boschivi. No, cari miei, purtroppo è una cosa un po' più brutta. Perché? Perché è una parte di cemento, di asfalto, insomma una copertura che viene messa in evidenza, che impedisce all'acqua di essere assorbita, quindi in qualche modo è anche una foto che restituisce un territorio cementificato. Ecco, se volete potete andare proprio sul sito Copernicus Europa EU e lì trovate The Image of the Day, quindi la Campania. C'è Rose Villain, questa è la sua Fuori Legge.

E tra poco, come ogni mattina, cari passeggeri, leggeremo insieme, quindi tutti pronti per andarcene in libreria. E memorizzate il numero per leggere insieme a noi: 081 770 3030.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia su Radio Kiss Italia ci accompagna nella nostra libreria per Freschi di Stampa e oggi abbiamo scelto un romanzo che ci fa spostare dalla California alla Normandia, all'Italia, alla Grecia, a Corfù per l'esattezza, insomma dei posti molto belli dove poi diciamo c'è un elemento che lega tutti questi luoghi che adesso vi raccontiamo. Si intitola Il segreto dei fiori blu, Flora e Josephine di Clarisse Sabar, che è una delle romanziere francesi più famose, più importanti, e questo libro è un caso editoriale, ha venduto in Francia circa 2 milioni di copie ed è arrivato anche in Italia partendo da un elemento fondamentale. Quante famiglie a volte sono avvolte nei loro segreti e piano piano il tempo aiuta a ritrovarli, ed è il caso appunto di quello che accade a Flora. Flora è una gallerista d'arte, vive a Los Angeles e quando ad un certo punto sente che la sua vita sta per cambiare, sente qualcosa incrinarsi, decide di rifugiarsi nella villa ereditata da sua nonna Josephine, quindi se ne va in Normandia e abbiamo già insomma questo passaggio dalla California a uno dei posti più belli della Francia e qui in casa trova una misteriosa scatola, all'interno ci sono delle vecchie fotografie, un caleidoscopio, un manoscritto che riporta Flora sulle tracce della nonna Josephine e comincia ad indagare, soprattutto a chiedersi chi era davvero sua nonna, perché aveva lasciato la Normandia. E qui c'è un flashback perché la storia appunto è su due piani temporali. Conosciamo anche Josephine negli anni 30, era una donna che amava la libertà, si muoveva nel mondo dell'arte, siamo nel periodo anche degli impressionisti in Francia e non era facile la vita allora perché appunto siamo nell'epoca del fascismo, quindi non era facile per una donna affermarsi. E il mondo dell'arte che non viene soltanto citato ma è parte integrante della storia, tutto questo appunto racchiuso in un quadro. Non voglio dirvi altro, questo quadro che viaggia, che rivela un rapporto tra passato e presente, Flora e Josephine. Vi regaliamo appunto una copia del Segreto dei Fiori Blu, Clarisse Sabar. Cominciate a chiamarci allo 081 770 3030 e vi immergerete in questa atmosfera suggestiva.

0: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.

0: Gianni Fiorellino con Mamma Manca su Radio Kiss Kiss Italia. Tra poco vi regaleremo il romanzo di Clarissa Barr, Il segreto dei fiori blu, Flora e Josephine. Continuate a chiamarci allo 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1993, l'album è Tutte storie e poi nel 97 c'è stata anche una versione in duetto con Tina Turner. Stiamo parlando di uno dei più grandi successi di Eros Ramazzotti, Cose della vita.

0: furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: Gigi Ferreri, non ti scordar mai di me qui a bordo del treno delle 8 e siamo nell'ultimo quarto d'ora di viaggio. Caro Walter Gentile, ma come corre questo treno? E torniamo in libreria con Il segreto dei fiori blu di Clarissa Barr, Flora e Josephine, perché è il primo di una trilogia che poi, insomma, gli altri due arriveranno prossimamente. C'è Giovanni con noi, buongiorno.
1: Ah, buongiorno.
0: Buongiorno a te, che ci racconti di bello, Giovanni?
1: Niente, stamattina stavo facendo un po' di corsetta come al solito nella mostra e c'ho la vostra radio per compagnia.
0: Bravo.
1: Adesso ci provo.
0: Hai fatto benissimo. Ma hai finito di correre intanto?
1: Sì, ho finito di correre. Stavo, diciamo, rilassando un po'.
0: Ma che bello. Quanti chilometri corri?
1: Facciamo così, io corro un 3 volte alla settimana, un 10 chilometri, 9 e mezzo, 10, dipende dalla mattinata come si sente.
0: Bene, 10 chilometri è insomma non male, dai, non male.
1: Sì,
0: quindi ti mantieni in forma, eh?
1: Sì, esatto.
0: È bravo. Allora, intanto ti regaliamo questo romanzo che ti porterà un po' in giro per il mondo tra quello di oggi, quello del passato, la California, la Normandia, c'è anche l'Italia con Firenze, c'è Corfù e poi c'è l'arte. Ti piace? Ti piacciono i quadri?
1: Io leggo un po' di tutto, diciamo. Ultimamente stavo leggendo anche un libro abbastanza bellino.
0: E qual è questo libro?
1: John Grisham.
0: Ah, John Grisham, beh, insomma, lui è il re del legal thriller, quindi
1: bravo,
0: ecco,
1: sì. Appassionato di
0: thriller. E allora, ti regaliamo questo romanzo che ti porterà in queste belle atmosfere. Buona giornata e buon relax, Giovanni.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao. Ciao Giovanni, ciao. Appuntamento con Freschi di Stampa come sempre domani, quindi viaggiate con noi se volete leggere gratis. Senza

0: notte, ma non dico niente, cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Ermal Meta, un milione di cose da dirti e stiamo ancora, possiamo ascoltare ancora delle belle canzoni insieme prima di salutarci, come la nuova dei Tiro Mancino insieme a Simona Molinari. Fammi sapere.

con la sua Indaco dagli occhi del cielo. E beh, questa volta ci salutiamo. Abbiamo concluso il viaggio anche per questa mattinata di martedì 6 di ottobre. Ci risentiamo domani, tutti a bordo a partire dalle 7. E grazie a Walter Gentile in regia. A voi, buona giornata.

Sì, signori, siamo noi quelli di Made in Italy, Made in Italy. Anche per oggi che è martedì. Radio Kiss Kiss Italia. C'è un po' di nuvolaglia fuori, o mi sbaglio? C'è un po' un cielo grigio, bicio, ma noi siamo qui, siamo Made in Italy. Noi di Made in Italy fino all'ora di pranzo con tanta bella musica, ma proprio tanta, tanta, tanta. E chi l'ha preparata questa musica? Non lo so, forse Sergio D'Amelia, non lo so. Walter Gentile in regia vi sta salutando, anche lui farà compagnia. Io chi sono? Sono Pino Belmonte, grazie, piacere se ci avete scelto, e iniziamo con un altro Pino, quello importante.

0: che bella, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Prima anche il grande Pino, il grande lui è il Pino importante, io sono il Pino quello meno importante, il Pino Daniele con Mare Luna. E benvenuti ancora a 347 490 0029. Già Carmela ci ha raggiunto con un WhatsApp, è vero, ieri, signori, devo confessare, ho mangiato una cosa buonissima, grazie Carmela. E allora, poi il nostro amico Roberto, siamo noi, siamo fatti così, quelli di Made in Italy. Ma raccontateci anche la vostra giornata, perché no, commentando le notizie che abbiamo preparato insieme alla nostra redazione intorno alle 4:30 di questa mattina. Ci credete? No, fate benissimo, perché a quell'ora stavamo tutti ancora dormendo. E allora, l'estate è finita, ormai lo sappiamo tutti, l'estate è finita, anche il meteo ci sta dicendo guarda che l'estate è finita, non è che puoi organizzare ancora gite fuori porta. E con l'estate finita possiamo fare anche, stilare una sorta di classifica dello scontrino pazzo estivo, ormai è una mania social, tutti che tendono a pubblicare questi scontrini a volte troppo appesantiti, anche per un gelato o semplicemente anche per una caramella. È capitato, e viene fuori che Roma è la capitale. Uno dice, è chiaro che Roma è la capitale, ma in questo caso anche degli scontrini pazzi. L'ultimo, esattamente 3 giorni fa, scontrino di 35 euro, per essere precisi 35,11 euro, per una torta Sacher, una fetta divisa in due e due caffè, quindi due caffè e una fetta di torta divisa in due, 35 euro. Ma a Roma di casi del genere ce ne sono stati altri. Ora vorrei capire se durante quest'estate anche a voi è capitato uno scontrino pazzo. Vi aspetto con i vostri WhatsApp.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Un'altra storia, la bella canzone di Marco Mengoni con Franco 126. Allora è vero o non è vero? Certo che è vero, di questi scontrini pazzi. Ma vi è mai capitato di pagare qualcosa molto caro, magari inaspettatamente? Ecco, da lì scatta l'idea dello scontrino pazzo. 347 490 0029, perché Roma si conferma quest'estate la capitale, appunto, non a caso, dello scontrino pazzo. Scrivetemi, fatemi

0: che bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, è bella questa canzone che si chiama Che bella vita. Il nostro amico Tony, rispondendo alla notizia di apertura, dice: è normale che nelle località turistiche bisogna pagare un po' di più, ed è giusto, aggiungo io. Sì, signori, questa notizia non facciamola sapere a Giorgia Meloni. Non la facciamo sapere a Giorgia Meloni. Per quale motivo? Perché sono oltre 33.000 le classi con oltre il 30% di alunni stranieri in Italia. Quindi stiamo parlando dell'oltre il 9% delle 365.000 classi funzionanti qui da noi in Italia. E le scuole che ospitano queste classi hanno una densità di stranieri pari al 10%, quindi stiamo parlando di quasi 900.000 alunni stranieri distribuiti chiaramente nelle varie classi e nelle varie regioni. In particolare le scuole primarie sono quelle con il più alto tasso, superano addirittura il 20%, si scende fino al 9% per le medie. Il tetto del 30%, che lo sappiamo tutti, è stato sbandierato, possiamo definirlo così, possiamo dire così, sbandierato a destra e a manca, a sinistra e a manca, per far condition, diciamo così. 347 49 00 29, anche su questo un vostro pensiero, Emma Marrone.

0: architetto. Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Meno 70%. Continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come te, non c'è nessuno.
6: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
6: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 12 ottobre, farchioni, olio extravergine di oliva, un litro, a 4,99 euro. Grana Padano a soli 1,09 euro letto.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
9: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
10: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Nile O.D. con Black Nirvana.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È stata la serie televisiva più amata, serie televisiva di fantascienza più amata della prima metà degli anni Ottanta. I Visitors, gli extraterrestri arrivati sulla Terra che mangiavano i sorci, i topi, non so se ricordate. 1981, stamattina ascoltiamo Claudio Baglioni.

0: la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
8: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

stata mia, che bella dichiarazione d'amore questa di Gianluca Grignani. Sei sempre stata mia, sembra quasi una minaccia. Voglio salutare anche chi ci ricorda che oggi è San Bruno. Dove? E no, la nostra amica Pasqualina dice che oggi 6 ottobre è San Bruno, quindi festeggiamo il santo del giorno. Grazie per i vostri WhatsApp, anche queste cose ci potete segnalare al 347 49 00 29, perché no, anche lo svolgimento della vostra giornata e commentare questa notizia. È uscita di nuovo la classifica dei mestieri, anzi in questo caso delle professioni, i professionisti che guadagnano di più in base alle dichiarazioni dei redditi. È una cosa che si può fare tranquillamente anche in privato attraverso internet, mi dicono, io figurati, apprendo e pubblico. E allora va bene che i notai guadagnano tanto, più o meno 12.000 euro al mese, stessa cosa per i chirurghi, soprattutto estetici, ma quando poi vado a leggere in questa classifica che gli architetti mi guadagnano appena 2.500 euro al mese, architetti, ma anche i farmacisti 2.300 euro, adesso non voglio inimicarmi nessuno, però non lo so, è veritiero o no, ditemelo voi amiche, amici. Sempre in questo caso vi chiedo il vostro pensiero con un WhatsApp, ma intanto Cesare Cremonini.

La dice per par condicio, scrivendo al 347 490 0029, dice per par condicio oggi dobbiamo dire che anche Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, la santa dei quartieri spagnoli, un bacio a te, hai fatto bene a mettere questa particolarità in evidenza. Signori, tra poco Trebi Meteo, giusto il tempo di

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in arrivo dal Mar Tirreno andrà a coinvolgere nelle prossime ore soprattutto il Lazio e l'Alta Campania, con la possibilità di pioggia, acquazzoni, forse anche qualche temporale. Nelle restanti zone del sud sì, qualche nuvola si fa vedere, principalmente velature, ma senza particolari conseguenze. Domani sarà ancora la Campania, insieme al Basso Lazio, la zona in cui rischiamo altri acquazzoni, altri piovaschi. Invece nel resto del sud sì, sempre con qualche nuvola di passaggio, ma senza grandi conseguenze. Arriveranno invece piogge più diffuse nella giornata di venerdì. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

mancano pochissimi secondi alle 11 di questa mattinata. Grazie Paolo Corazon, forse anche qualche temporale. Signori, siamo noi Made in Italy, seconda ora di oggi anche con Max Gazzè.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, Giulia Bresch, prima anche Max Gazzè con La vita com'è. E come tutte le volte che c'è questa canzone ci facciamo questa domanda e non sappiamo dare una risposta. Voi ce la potete fornire questa risposta? Intanto benvenuti, seconda ora di Made in Italy di questa giornata di martedì 6 ottobre. Io sono Pino Belmonte, grazie se avete scelto noi e non altri, ma scegliete sempre noi. C'è Walter Gentile in regia che invece fa il tifo per gli altri. Lui è una serpa in seno. Che ci volete fare? In tutte le famiglie ci sono le serpi in seno, anche nella nostra. Intanto ho due brutte notizie. Due brutte notizie da darvi, signori, e da commentare insieme a voi. Da quale comincio? Da Sinner che dice stagione finita o dalle accise sul gasolio? Che dite? Allora, iniziamo dalle accise, va. Le accise, come qualcuno dice, ci hanno accise, è vero, le accise sul gasolio rincarano di oggi di 6,1 centesimo oggi. Perché non è scattato il meccanismo delle accise mobili. Ne abbiamo parlato anche noi ieri, perché ieri se ne parlava. Finisce lo sconto sulle accise, quindi, ma il prezzo del diesel rimarrà sempre lo stesso, perché scatterà questo meccanismo delle accise mobili. Invece no, stamattina non è scattato. Per quale motivo? Perché in Gazzetta Ufficiale, l'organo che pubblica tutte le leggi e i decreti, in Gazzetta Ufficiale stamattina non compare il decreto interministeriale, e quindi, non essendoci il decreto interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, a questo punto bisogna vedere come si muoveranno i prezzi del diesel, ma anche della benzina. E come sempre facciamola noi la staffetta, dateci le indicazioni se è vero o non è vero che il diesel questa mattina è rincarato di nuovo di 6 centesimi o meno. 347 49 00 29. Lui è Tananà.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

Abbiamo detto che oggi è San Bruno e il nostro amico Roberto ci segnala che il suo amico Bruno oggi festeggia l'onomastico, si chiama Bruno, quindi è santo per un giorno, e quindi facciamo gli auguri al nostro amico Bruno, ma anche a Roberto se lo merita. Gianna Nanni.

Tenope, questa è la canzone di Merk e Cremon scritta con per il featuring di Serena Brancale e di The Colors. Hai capito, una squadra di calcio per cantare questa bella canzone dell'estate ormai passata. Vi dicevo due notizie brutte da darvi. La prima sullo sconto del diesel ed è passata, vabbè, staremo a vedere se ci sarà o meno uno sconto nei prossimi mesi o nelle prossime settimane, speriamo domani. Ma l'altra è Sinner, signori, Sinner ha annunciato direttamente attraverso i suoi social che finisce la sua stagione stagione agonistica. Aveva già annunciato un forfait ai ATP Finals di Torino e poi attraverso un consulto con i suoi medici fa sapere attraverso appunto i social che il suo ginocchio fa cric e croc e ha bisogno di molte cure, e quindi questo ciclo di cure deve essere affrontato in tutta tranquillità, serenità, programmando anche gli spostamenti che deve fare, e di conseguenza stagione finita 2026, finito dal punto di vista agonistico per Jannik Sinner. In bocca al lupo, è una brutta notizia chiaramente per noi sportivi che appassionati anche di tennis, ma soprattutto negli ultimi tempi del grande numero uno per il momento della classifica mondiale, ora Vasco Rossi, eccolo qui. Ora che sono

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17 e 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
0: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
0: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: Signora, prende anche le olive?
9: Sì, ma olive granata.
10: Olive granata. Metti in tavola

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industries.

0: freddonuta per tutta la notte, ragaia!
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Mese di ottobre del 1989, Ungheria, viene applicato e adottato il multipartitismo. Da qui a poco sarebbe stata poi ufficializzata la Repubblica d'Ungheria di quel 1989. In Italia, signori della classifica, nella parte alta c'è questa canzone di Edoardo De Crescenzo.

0: mettere in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Pranzetto e caffè su Radio Kiss Kiss Italia. Accogliamo così un amico ai nostri microfoni, Gianfranco, ci sei?
1: Salve, salve.
0: Eccoti, ciao, benvenuto, piacere mio. Che cosa facevi di bello? Ti abbiamo disturbato?
1: Niente, stavo con mio figlio.
0: Sei...
1: Stavo giocando con lui.
0: Ah beh, che tenerezza. Dove sei? Dove stiamo chiamando?
1: In provincia di Napoli.
0: Come si chiama il po'? Come si chiama?
1: Poggio Marino,
0: ok, perfetto. Sì. Dunque, Gianfranco, oggi è una giornata particolare? È successo qualcosa? Oppure è successo ieri?
1: No, ieri è stato il mio compleanno.
0: Esattamente, auguri da parte nostra.
1: Grazie.
0: Posso chiederti quante primavere hai visto?
1: 47.
0: Ah, giovanissimo.
1: Insomma.
0: Vedrai poi a seguire comunque. È meglio dire sempre giovanissimi. Gianfranco.

0: Io ti faccio gli auguri da parte di Kiss Kiss Italia, ma soprattutto ti faccio ascoltare un messaggio che è arrivato per te. Senti un po'.
1: Caro amore, quest'anno il lavoro ci ha tenuti separati nel giorno del tuo compleanno, ma come vedi riesco a sbalordirti anche a distanza. Questa lunga storia d'amore continua perché ci amiamo. Ti conosco da sempre, ormai, e ti amerò per l'eternità. Ti amo, buon compleanno, anche se con un giorno di ritardo.
0: Gianfranco, lei è Luisa, che insomma siete insieme da una vita, quanti anni?
2: 16
0: anni. Ieri non avete potuto festeggiare insieme, no, però no. Ci teneva a farti questa sorpresa. Che cosa le vuoi dire?
2: Io la ringrazio, perché fa danni anche da lontano. Mi ha emozionato tanto, veramente, perché è una sorpresa inaspettata.
0: È riuscita nel suo obiettivo.
2: Sì. Anche perché mi ha detto che mi doveva chiamare un avvocato.
0: Crudele, cattivissima.
2: No, anzi, una bellissima sorpresa. Meglio così che l'avvocato.
0: Assolutamente, l'avvocato sono dolori. Gianfranco, ti abbracciamo.
2: Grazie e buona giornata.
0: Sì, anche a te. Poi vi siete già ricongiunti oppure siete ancora separati adesso?
2: No, ancora no.
0: Tra poco.
2: Sei a Bologna.
0: Va bene, allora falle una sorpresa quando torno, mi raccomando,
2: okay,
0: d'accordo?
2: Sarà fatta. Ciao, buona giornata.
0: Ciao a te, insieme ascoltiamo la canzone che nominava anche nell'audio, quella meraviglia di Gino Paoli, Una lunga storia d'amore. Quando

con tutto su Radio Kiss Italia. Mi sa che è tutto per oggi anche per noi. Maria Silvia Malvone pronta per le prossime tre ore a tenervi compagnia. Prima ancora l'informazione di Trevi Meteo. Piove o non piove? Lo scopriremo tra poco. Intanto grazie di cuore per essere stati con noi e aver scelto di fare, di trascorrere questa pausa pranzo insieme. Grazie a Giovanni Sorrentino per la regia. Domani alle 13 siamo di nuovo qua, se vi va. Baci baci da Stralotta. Ciao.

0: Kiss Italia. Meteo.
1: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Martedì con una perturbazione in spostamento dal Mediterraneo occidentale verso il nostro territorio. Lambisce parte del sud, determinando un aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse tra Basso Lazio, Campania, Molise. Altrove il sole sarà prevalente, il tutto con un rinforzo della ventilazione dei quadranti meridionali. Domani atmosfera instabile ancora una volta sulla Campania, con nuovi rovesci anche a sfondo temporalesco. Sarà più asciutto altrove, ma con parecchie nubi di passaggio. Vi sarà più sole sulla Puglia, sulla Calabria, il tutto con vivace ventilazione di scirocco e temperature massime in conseguente aumento. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Maria Silvia Malvone.
1: Eccoci qua, oggi fa più freddino, eh? Abbiamo messo il giubbotto, anche se di jeans, per arrivare in scooter abbiamo, plurale maestatis, adesso non so, il maestro Angelo Zella ha una t-shirt, anche lui un giubbottino per arrivare in scooter. Grazie mille alla nostra Sara Lotta, bentrovati a tutti voi, parte il pomeriggio di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, e lo fa la grande con Gianna Nannini. Maledetto, ciao, benvenuti.

Marrakesh Gue Casini su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Bentrovati da Maria Silvia Malbone, dal maestro Angelo Zella alla parte tecnica. Mi andrebbe di fare magari un viaggio lungo senza aspettare la pensione, magari, perché chi l'avrebbe mai detto che l'idea di considerare il grande viaggio esclusivamente come un premio magari da riscuotere dopo l'ultimo giorno in ufficio fosse diventata mai superata, perché per generazioni intere la pensione è stato l'unico confine oltre il quale potersi finalmente concedere la libertà di partire. Ma questa convinzione sta cominciando un pochino a vacillare, perché tanti adulti hanno deciso di non aspettare più quel traguardo temporale, anticipando la propria partenza con un fenomeno che nel mondo anglosassone, in questo caso, chissà se in Italia sarebbe possibile, ha preso il nome di Golden Gap Year, che gioca con la storica tradizione britannica del gap year, ovvero il famoso anno sabbatico, se proprio così lo vogliamo tradurre, che i giovani si concedono tra le aule scolastiche e l'università per viaggiare ed esplorare il mondo. Questa espressione più matura ed adulta è stata coniata intorno al 2024 dal settore dei viaggi per descrivere una pausa vissuta con tanta esperienza alle spalle, la stessa curiosità di scoprire nuovi orizzonti. Questo termine inizialmente di fatto indicava i neopensionati pronti a partire, però negli ultimi tempi si è esteso anche a chi si trova ancora nel pieno della propria carriera lavorativa, decidendo di fermarsi per qualche mese. E come si fa? Si può fare sicuramente, non si tratta del classico capriccio di una nicchia di privilegiati, ma diciamo circa un lavoratore su tre sta valutando seriamente una pausa prolungata. Il viaggio di lunga durata smette così di essere una ricompensa arrivata poi troppo tardi, quindi magari in accordo con le aziende dici: io mi fermo un anno, poi li recuperiamo in questo modo. Intanto tante persone lo stanno facendo. Che bella cosa, che bella cosa. Adesso Coez e Fra Quintale, Che colpa ne ho, su Radio Kiss Kiss Italia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, e non posso non ricordare il titolo, cioè mi dà il gancio. Magari ci siamo preparati delle cose, però dobbiamo anche seguire un po' quello che è l'andamento musicale, anche le ispirazioni dedica. Siccome abbiamo appena salutato la nostra Sara Lotta che vi offre questa possibilità, noi lo ricordiamo volentieri anche all'interno degli altri programmi, che c'è questa possibilità di fare delle dediche, di consegnare degli auguri e dei pensieri speciali prenotando in qualsiasi momento, quindi anche adesso al 347 49 00 29, indicando nome e numero del destinatario, un'eventuale data di consegna. Scrivete un bel messaggio da leggere in diretta e segnalateci una canzone italiana da dedicare. A consegnare tutto il pacchetto ci penserà appunto la nostra Sara Lotta ogni giorno alle 14:30 su Radio Kiss Kiss Italia. Sarà una grande festa.

0: detto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua Privilege Card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore, Andrea Sannino.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Ermal Meta, l'unico pericolo su Radio Kiss Kiss Italia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone di Lucio Dalla del 1980, una leggenda metropolitana, collega il brano alla strage del 2 agosto alla stazione di Bologna. Tuttavia lo stesso Dalla confermò in un'intervista d'epoca di aver scritto il pezzo in Germania ispirato dal clima di quel paese. Balla balla ballerino.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo!
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.

Eros Ramazzotti, Vita ce n'è su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, e parliamo di sua figlia Aurora Ramazzotti, che è entrata nelle stanze praticamente di Ballando con le Stelle in coppia con Nikita Perotti. Ha conquistato la prima puntata dell'edizione 2026 di Ballando con le Stelle con un jive che ha ottenuto 43 punti dalla giuria, quindi uno dei migliori risultati tecnici della serata. Poi è arrivato il voto del pubblico e la coppia è salita definitivamente al primo posto. Naturalmente non significa aver vinto Ballando, perché stiamo parlando soltanto della prima serata e nessuno è stato eliminato, ma per Aurora potrebbe significare qualcosa di più interessante di una classifica televisiva, ovvero essere giudicata finalmente per qualcosa che sta facendo lei in quel momento davanti a tutti, perché crescere con un cognome, anzi doppio cognome, Ramazzotti Hunziker, possiamo dire, che arriva sempre prima di te, comporta sicuramente dei privilegi. Ci sono porte che magari si aprono in maniera più facile, persone che rispondono al telefono, occasioni che probabilmente arrivano, ma il privilegio porta con sé anche una domanda abbastanza cattiva: se non fossi figlio di qualcuno saresti comunque qui? Lei ha vissuto anche per tanti anni, ma già da quando era piccola, questa era una cosa molto brutta anche sui social, il confronto proprio estetico con la mamma, che questa secondo me è veramente la cosa più brutta. Poi lei con gli anni ha dimostrato di essere molto simpatica, molto capace anche come blogger, ma a me piace come personaggio, un personaggio molto positivo. Adesso c'è Settembre con Vertebre.

Dave Max Gazzè, Posso su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, una collaborazione tra conterranei del 2018. Adesso c'è una novità di Biagio Antonacci e Saif Spirituale. Sono sul

0: insieme, ben trovati da Maria Silvia Malbone, il maestro Angelo Sella in regia, a tutti voi, tutti insieme facciamo Italia sì, Italia no.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

E se stai in paranoia, concediti una spa, magari in Italia, perché no? Perché è stato rilasciato il World Spy Awards 2026, no, rilasciato, assegnato, pardon, e l'Italia, pensate un po', è la migliore destinazione al mondo, quindi ci sono dei resort che sono stati premiati, quindi per trovare il miglior resort spa del pianeta quest'anno non serve prendere un aereo, vabbè, però serve avere, penso, un portafogli sufficientemente pieno, basta salire a Pinzolo, che si trova in Val Rendena. Quindi questo è il risultato World Spy Awards, arrivati alla 12ª edizione, dove il titolo di World's Best Resort Spa 2026 è andato ad un centro benessere che si trova sulle Dolomiti. Quindi dalla stessa premiazione l'Italia porta a casa anche il riconoscimento di miglior destinazione spa del mondo. Le categorie globali comunque sono quasi 40, dalle spa e casinò a quelle nelle lounge aeroportuali. Come si assegnano i premi? Questi World Spy Awards sono il fratello minore dei World Travel Awards, e nascono da una votazione online che quest'anno è rimasta aperta dal 27 maggio al 4 agosto, e quindi i vincitori sono stati resi noti il 22 settembre. Comunque l'Italia si aggiudica anche il gradino più basso del podio per quanto riguarda la migliore spa, il miglior resort, dicevamo, è al primo posto con le Dolomiti, al secondo posto ci sono gli Stati Uniti, al terzo posto c'è il miglior wellness retreat che si trova a Fiuggi. Noi non li menzioniamo perché non possiamo fare pubblicità, e questo è un motivo, secondo perché non ci possiamo andare, secondo me. Vabbè, ma qualcuno di voi magari sì, perché no, perché no, vuole investire così. Adesso Jovanotti, Felipe Austins, Gillo Oliveira e Ronaldo Andragi. So solo che la vita. So solo

Maria di Jovanotti, anche in questa canzone che ce ne sono tante e di belle. Adesso arriva Annalisa, una voce femminile, in questa seconda parte di Italia sì, Italia no, questa è House Party.

Elisa Kintsugi su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, tutto il vostro amore, a chi lo indirizzate? C'è chi lo indirizza ad una persona, ma c'è chi anche trascorre la sua vita a dedicare il proprio amore magari ad un animale domestico, visto che ne parliamo spesso, legame indissolubile tra le persone e i propri compagni a quattro zampe, che sta iniziando finalmente a trovare un riconoscimento ufficiale anche in quelli che sono i luoghi del ricordo. Quindi in questo caso non parliamo di cimiteri per cani, ma il Comune di Venezia ha approvato una storica ordinanza che consente di collocare le ceneri degli animali d'affezione accanto alla sepoltura del proprietario nei cimiteri comunali. Quindi si tratta di una svolta culturale e amministrativa molto attesa, quindi che risponde alle nuove esigenze delle famiglie moderne in un momento in cui gli animali domestici sono tutti gli effetti membri del nucleo familiare. Quindi in assenza di una normativa a livello regionale o anche nazionale, l'amministrazione comunale veneziana ha deciso di farsi carico delle richieste dei cittadini, diventando così la seconda città in Veneto dopo Belluno a dare questo tipo di possibilità. Quindi per ogni sepoltura sarà consentito l'inserimento di una sola urna che potrà contenere le ceneri di un massimo di due animali d'affezione. Le modalità variano a seconda della struttura, possono riposare accanto ai proprietari cani e gatti, ma comprende anche conigli domestici, piccoli roditori come criceti e porcellini d'India, uccelli da compagnia, pesci ornamentali, tartarughe, anfibi e piccoli rettili domestici. Restano esclusi gli animali d'allevamento o destinati alla produzione alimentare. E vabbè, comunque sicuramente è un'ordinanza senza precedenti. Adesso c'è Gaia, prima di una piccola pausa, Estasi.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come te non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati. E te?
3: Ah, i miei supermercati di fiducia.
4: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
2: Com'è bello il mondo E te, insieme a te. E te supermercati.it.
5: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: vita.
1: Che bella questa canzone di Angelina Mango e Ariete, Che bella vita.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Una canzone targata a Mogol Battisti del 1970 che racconta il rimpianto di un uomo che torna dalla sua ex compagna dopo un anno sperando di riconquistarla, ma scopre che lei è con un altro. Che storia triste. Fiori rosa, fiori di pesco.

Merck Cremant e Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. C'è anche Francesco Renga, pensate un po', con Story.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

E l'amore era già mezzo rotto perché probabilmente mancava qualcosa. E allora vi facciamo questa domanda, visto che nella terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no, parleremo di cosa cercano in amore le varie generazioni, perché la questione può cambiare a seconda dell'età, quindi la vostra risposta potrebbe dirci anche tanto di voi riguardo la generazione di appartenenza. Voi cosa cercate in amore? Lo so che potrebbe sembrare una domanda da $1 milioni, però non è che basta un lungo elenco, possiamo anche in qualche modo essere sintetici e dire quali sono le cose principali, quelle che contano per voi e anche per noi di più in amore. Poi magari ci sbottoniamo anche io e il maestro Angelo Zella, quindi potete risponderci con un messaggio scritto o anche una breve nota audio al 347 49 00 29 tramite WhatsApp. Quindi cosa conta di più per voi in amore? Le cose più importanti. Sono veramente molto molto curiosa, anzi siamo molto molto curiosi di ascoltarvi e di ricevervi. Nicolò Fabi con la sua canzone di ribellione del 1996, Capelli.

Cosmonauti Borghesi, una novità gomma americana su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Intanto aspettiamo i vostri messaggi, vi stiamo chiedendo cosa conta di più per voi in amore, proprio la cosa più importante. 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp, perché parleremo d'amore a seconda delle varie interpretazioni delle generazioni. Ci risentiamo tra poco dopo Vasco Rossi, siamo qui.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia e Brescia serenamente. Questa canzone mette obiettivamente tutti d'accordo sul fatto che sia molto romantica, insomma, parla d'amore e questo può unire un po' tutte le generazioni. Però c'è da dire che ogni singolo individuo possiede una sua unicità irripetibile che va ben oltre la data di nascita, l'anno di nascita. Però le generazioni cercano in amore qualcosa che, secondo uno studio, una ricerca, un sondaggio, può essere diversa a seconda della generazione alla quale si appartiene. Ad esempio, i baby boomer hanno il baricentro dell'amore sulla stabilità, sulla ricerca della stabilità e dei modelli tradizionali più collaudati nel tempo, quindi il corteggiamento classico, il matrimonio istituzionale, la costruzione della famiglia rappresentano pilastri fondamentali su cui fondare un legame duraturo che è associato alla continuità e ad un impegno solido. Però vabbè, la premessa naturalmente è che le etichette generazionali non sono mai rigide, però possono, insomma, fare scattare una fotografia generale. Quindi abbiamo chiesto a voi: cos'è per voi più importante in amore? Al 347 49 00 29 ascoltiamo Enrico, che ci dà la conferma della generazione, credo.
1: Buonasera carissima, per me l'amore è una cosa che si costruisce giorno per giorno. Che mi aspetto? Stima, trasparenza, fiducia, ma soprattutto sopportare, quindi sopportare i difetti dell'altro, stimare l'altro, sopportare i difetti e godere dei pregi. Ma che se si costruisce giorno per giorno non è una cosa che si ha per fortuna o perché hai avuto un colpo di fulmine. Io quello che mi aspetto è la stima e la sincerità, e su questo io e mia moglie abbiamo fondato il nostro amore, che è durato qualcosa come 57 anni. Quest'anno faccio il 50° anno di matrimonio. Ti voglio bene, ti saluto e ti auguro buona sera.
0: Che bel messaggio, ci riempi soprattutto di speranza come sempre quando parli del rapporto con tua moglie. Poi scopriremo invece cosa cercano generazione Z e millennials, quindi restate con noi e se vi va continuate a risponderci.

Gianni Fiorellino con Mamma Manca su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando delle cose che contano di più in amore per le varie generazioni, quindi abbiamo già parlato della generazione X e dei boomer, chiaramente con la precisazione che non bisogna mettere etichette diciamo su gruppi così grandi, però c'è stato questo studio insomma che ha parlato un po' della questione. I giovanissimi della generazione Z, ovvero quelli nati tra il 1997 e il 2012, mettono la sicurezza emotiva rigorosamente al primo posto, quindi trasformando ogni conversazione in una seduta di autocoscienza e di psicoterapia. Quindi per loro parlare apertamente di confini personali, fragilità e bisogni affettivi è il prerequisito fondamentale per costruire la fiducia, complice anche, e questo c'è da dirlo ed è una cosa importante, la diffusione capillare di quelli che sono contenuti psicologici sul web, che in qualche modo sono andati a sdoganare quelle che sono le confidenze, proprio le barriere, no? Quelle sovrastrutture che avevamo una volta. Poi i millennial diciamo abbandonano quel pizzico di poesia adolescenziale che un po' abbiamo vissuto per una visione molto più concreta, quindi l'amore deve essere una specie di società, una partnership strategica. Quindi il partner ideale per questa generazione è una specie di compagno di squadra con cui dividere, e farlo in maniera equa, budget familiari, scadenze della carriera, gestione della casa, obiettivi futuri a lungo termine. Allora, c'è da dire che l'amore conta, attenzione, adesso non è che stiamo parlando di robot, però deve superare la prova della vita quotidiana, che è fatta anche di logistica, di stress e del famoso carico cognitivo. Adesso Piero Pelù e Litfiba, Prendimi Così. Prendimi.

0: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: Finalmente, finalmente sono arrivati!
9: Cosa?
8: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.

0: Giorgia la cura per me.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: La notte dei pensieri, Michele Zarrillo dal 1987 racconta il tormento e i dubbi legati ad un sentimento profondo ma fragile. La notte diventa il momento di riflessione in cui i pensieri si affollano e amplificano la lontananza.

Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un omaggio ad un suo grande amico, parliamo di Raff, con cui ha condiviso anni e anni di carriera, ma anche di vita privata e di affetti appunto legati all'amicizia. Adesso c'è Neffa, lontano dal tuo sole.

0: furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.

Gali, casa mia su Radio Kiss Italia, che è casa mia ma soprattutto casa vostra. Allora, vi volevamo ricordare una cosa, perché potrebbe essere ancora in corso l'aggiornamento per inviarci i messaggi, quindi se avete provato a mandarci un WhatsApp, non succede a tutti, non capita a tutti, però vi diamo un consiglio: nel caso vi fosse comparso questo messaggio, questo utente non è più su WhatsApp, non è vero, ci siamo, quindi cosa si può fare in questo caso? Cancellare il numero e registrarlo nuovamente in rubrica, e vedrete che messaggi arriveranno sicuramente. Dove? Al 347 49 00 29. Quindi lascio questa informazione in eredità, perché tra poco arriverà Alessio Falanga con voi dalle 18 alle 20, ma il cielo è sempre più blu. Intanto, anche se oggi il tempo non è nei migliori, ci spostiamo comunque in costiera amalfitana.

e accoglie Alessio Falanga con Ma il cielo è sempre più blu. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18 come sempre con Italia sì, Italia no. E grazie al maestro Angelo Zella in regia, grazie Tony e grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo martedì pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Da Parigi fino a Lione e Marsiglia, in tutta la Francia, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere di migliorare il sistema scolastico. Nella capitale si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Petardi sono stati lanciati in direzione delle forze dell'ordine, scrive Le Parisien, aggiungendo che gli agenti hanno replicato con i gas lacrimogeni. Il primo ministro Le Cornu ha affermato davanti all'Assemblea Nationale che non si può lasciare uno spazio di tolleranza alla violenza, ma che per lei di istruzioni politiche e di repressione poliziesca nei confronti degli studenti che manifestano una menzogna. Non era una questione ideologica, era una questione di umanità. Così il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato al termine del Consiglio dei Ministri l'approvazione di due decreti legge sull'edilizia abitativa, simili a quelli che la scorsa settimana erano stati respinti dal Parlamento. Sono convinto che se la maggioranza in Parlamento volta le spalle ai cittadini su una delle questioni che più li preoccupano, come l'edilizia abitativa, i cittadini devono eleggere un nuovo Parlamento, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa. Fino ad allora il governo continuerà a governare fornendo soluzioni ai problemi dei cittadini, ha aggiunto. Veniamo in Italia, la legge elettorale al vaglio della Camera, l'Aula conferma la fiducia al governo posta sui primi due articoli che disciplinano un nuovo sistema di voto per l'elezione dei deputati e dei senatori. Giovedì invece ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. La cronaca a sconcerto dei legali delle vittime di Cremontana per la richiesta di Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, di percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar. La pratica, secondo la legge svizzera per infortuni sul lavoro, è al vaglio di una compagnia assicurativa che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato. Lo sport calcio, arriva il via libero definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente Luciano Buonfiglio e poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo le nuove elezioni FIGC previste entro il 31 gennaio 2027. Tennis, Jannik Sinner ha annunciato la decisione sofferta, messaggio di terminare anticipo la propria stagione. I dottori e io abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio destro. Questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il numero uno del ranking mondiale. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.

0: cielo è sempre più blu.
1: Il cielo è sempre più blu anche in questo martedì 6 ottobre. Buonasera da Alessio Falanga. Resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è il maestro Angelo Zella. Ci sono anche Mina e Adriano Celentano. Acqua e sale.
2: Ciao Gucci.

0: Mini su radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare un nuovo martedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu con me Alessio Falanga e il maestro Angelo Zella in regia, pronti via. Voglio parlare di un argomento molto piacevole, perché è vero che ci sono tanti amici dalla parte nostra con la quale poterci confidare su tante cose, però esistono delle persone che fanno parte del nostro quotidiano e delle volte, dico delle volte, non ce ne rendiamo nemmeno conto quanto possono arricchirci. No, vi è mai capitato ad esempio di andare al bar a prendere un caffè, di andare in palestra o semplicemente di andare dal parrucchiere, dal barbiere, e ci sono le persone e proprio gli addetti ai lavori, quindi il barista di turno, il barbiere di turno, il parrucchiere di turno, che sono quasi degli amici inventati in quel momento, cioè sono quelle persone che non fanno parte della nostra famiglia, non fanno parte della nostra cerchia di amici, perché magari non escono con noi il sabato sera, non ci vediamo in settimana, però sono quelle persone che sono i nostri, come dire, ci confidiamo con loro, siamo sicuri che quella persona, cioè noi abbiamo piacere di incontrare quella persona ogni giorno, perché sappiamo che ci fa piacere incontrarla per raccontare com'è andata la nostra giornata.
1: Bravo.
0: E magari, bravo, esatto. E hanno un nome queste persone, si chiamano friendships, ecco, hanno dato, ovviamente non l'ho dato io, sì, friendships, però non si tratta di patatine, no, non sono patatine, è ships, non chips. Ecco, però vi devo chiedere, avete anche voi questa tipologia di persone con la quale vi confidate ogni giorno al bar, in palestra, dal barbiere, dal parrucchiere, però non si possono definire esattamente vostri amici? Parlarti di

0: Antonello Venditti dal 1988 su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Invece c'è solamente un modo per chiamare quelle persone che accompagnano le nostre giornate. Tipo, per esempio, vi è mai capitato di andare al bar e confidarvi un po' con il barista, parlare, ecco, dei vostri fatti quotidiani? Ecco, quella persona si viene definita friendship.
1: Scusa, giovane, mi vuoi una versione di patatine?
0: No, ma non sono patatine, friendship, non
1: però anche una piccola brancata di cociac e mare.
0: Ma non sono patatine. Allora ti spiego esattamente di cosa stiamo parlando. È una specifica categoria di legami sociali deboli che però hanno questa linea sottile tra semplice conoscenza e l'amicizia stretta. Quindi vi ho fatto appunto l'esempio del barista, ma capita spessissimo alle persone che vanno tipo dal barbiere, vanno dal parrucchiere o vanno in palestra e incontrano quotidianamente o quasi quella tipologia di persone che diventano in quell'esatto momento amicizie quasi strette. Cioè si parla veramente della qualunque e rendono le nostre giornate più piacevoli, nonostante non sono nostre amicizie del cuore.
1: Mentre ecco, arrivano le birre, già si fanno...
0: Ho capito, ma non sono patatine. Vabbè, forse un giorno troveremo la quadra, ma comunque non si tratta di patatine, si tratta di persone, anche se le patatine sono sempre buone. Quindi come dargli torto, giustamente. Joliet e Achille Lauro per noi.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 12 ottobre, Farchioni, olio extravergine di oliva, un litro, a 4,99€. Grana Padano a soli 1,09€ letto.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399€.

0: la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua Privilege Card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore, Andrea Sannino.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: sia altrove.
1: Ultimo altrove.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: 1973, con un brano che racconta la fragilità di una donna e la sua profonda dipendenza emotiva di fronte alla fine di un amore. Per i bellissimi, la meravigliosa voce di Mia Martini, Piccolo Uomo.

0: fai questa sera su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Ma io sono un fish and chips, ma perché senso? Faccio il barbiere.
0: Ma, no, ma non è fish and chips, ma perché questa
1: cosa? Ma io sono un fish and chips, faccio il barbiere.
0: No, ma non stiamo parlando di fish and chips, non stiamo parlando di patatine, stiamo parlando di friendships, ve l'ho già detto, no, non riguardano le patatine, assolutamente.
2: Mentre arrivano le pizze, già si fanno...
0: Ma ho capito, sì, va bene, allora facciamo così, prometto che mando a casa le patatine, promesso, ma non stiamo parlando di patatine, stiamo parlando di questi amici, questi friendships, che sono amici ma non tanto. In che senso? Perché gli amici più cari, con gli amici più cari condividiamo affetto, sostegno, intimità, ma inevitabilmente anche preoccupazioni, richieste, aspettative e delle volte anche qualche conflitto. Mentre con le friendships, quindi in questo caso facendo il barbiere il nostro amico in ascolto, può offrire una piccola dose di appartenenza a basso costo emotivo, quindi praticamente si parla del più e del meno, no, ma resta lì, c'è leggerezza. Ecco, questo è il piacere di avere un amico nel quotidiano. Così, ecco, non c'è bisogno di avere per forza l'amico del cuore con la quale confidarsi, basta anche un barista, una barista, un barbiere, una parrucchiera, ecco, dove diciamo due paroline e poi magari insieme sì poter mangiare due patatine, dai, lo possiamo dire. Tiziano Ferro, il regalo più grande.
3: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
6: E di interessi?
4: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre.

Cristoforo Colombo il marinaio, è arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio.

0: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
2: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
1: Che Festa!
0: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.